danno fare al lume, c'hanno loro l'innesso dell'MV, per al lume, ammasci loro.